Rihanna, kappa kappa anna, ito tungo kitte ahto mire. Tero mai anna, tero batu anna, ki arongo ahau yterike. Pauro anna, taku wai ahta, mihi pauro fai terie. Ki amante, mana ki amante, wihi yterie. Fai mai ra.